Abam, kano kinakatako ti sinding di Jenny Gaising, Minung Kalad. Sultanan sinding joget, manta di Mas Rimisun kyo, joget lihuwayo kuno. Kaningaw FM, kuhoy aramay bo.

Mamakinaw ta ko duo sinding kawaguti. Manta di hain justly po signo manta todop no. Sinding di Norsisi Safira Boros Ginawa.